Gabonetan ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste... Gabonetan ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste...